0: Yannala, la uca di agachawina, li, juana, chagola, tu vini già per lì, i cadi agachawin, sagini che un'astubili, bininesa, uluschi da pianilo, nani racalace, no? I chaganaka vegana, yuba, agenda si, cadi mi anche dire netto che non ha guardato in ghigia, bacala, lato, nessuno gana tu cala, tu senda lato cavia.
1: Arrivola, gagna cani, gagna calato che nato uccella, tu scini ciappalo, per riannalato nudo, para uccella, tu lacca. Signa sa casanta, capelli, la navi ne viaia le ciuccupi,
0: ah, si modo.
1: Lila, che viana vini ciappa, che viana soltera,
0: tona,
1: che viana viuda,
0: sanno
1: la viana cassata,
0: coco,
1: che viana anch'io,
0: mi sanno
1: la muccia che ne la viana.